0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: El presente se lee mejor con perspectiva. Estás en Radio 13C, en el 102.1 y Radio 13C.cl. Ideas y actualidad.